sina na di Giltu Taimu Felix Birutu. No iso lora kani namu na silempole haya malepeli wayo. Namu onala to di Rikitu Mustafa Wanakomwa. Riena amarwe a Georgina Arlint. Namu onala di Milu Hakula Olikaniha. Lanta tria le alekele na ve. Ni kwa nyantomi hupisa ya mwoshtu di mahumu.

0: imali yakho. Tola mlo pana kirero akhulu yona no. Hapu lava Elio Celestino
1: na uhahuva. Mhm.
0: Anarwa di Agostinho Mwehiwa hapu la nave alikamiha. Onarola de gel tu taimu Felix Peruto. Sina na. Anarwa di Mostafa Morga Rikitu Mostafa wana komwa rugena mara Georgina Arlington. Anarwa la di Ivan Trubasilio Antonio. Anarwa socorista Domingo Jalzira Nikuta Abdul Enrique. Anarwa la di Melu. Anarwa di Jovem Fuinho amigo de todos. Anarwa di Afonsito Chelua. E mona anarwa di Abel Wokiwa. Anarwa di Kinas Alberto Seco.

0: Na tabela magister na mita kosa huia. Wan pancho la nul manema kue vos isu ila. 9 horas e 47 minutos. Bom dia.
1: Quanto pontea.
0: Sina.
1: Marco isku di posto wan matua. Isku di wamuka wala. Epa iro na marre wana peru.
0: Na marre pa manene. Marco isau iti mlopo na mahiku manchene.
1: Mia mulupaliaka. Mahiku manchene kinira si isa sawera mulupaliaka.
0: Iwa roki nyanyala.
1: Akapata ngopa ye mtonne kapata kina lafonye wena mporone mtonne bambio kendroke lapu wane yeyo ulipanya kanyumkishi mwela
0: nari vama sa akala ohano wala nire arrekulo yampe wenlenlea tantuno kuka mahola
1: maki nadamu ulipanya kao kemane mwena mahoa shuruka rifane hene
0: kavinye kababa kendroa la hamoni haya pahi uapenta ure mosuwe lavo
1: Ah, munrata wa kunyari.
0: Yaba hemonya musina batani.
1: Masinia mulupaliaka, matento malu parishamiyo kirurati iwe iwo.
0: Kekai.
1: Ntona mulupaliaka wo, anroni sulukari ziutenya ho, akale ya manuele mlenlea.
0: Uh-huh.
1: Yurukunu wakire, ye, kitieva tokone vama ntoka apanye, amwari nyo kanle, elena tiofilu, isalamu za iyo moone. Ntoka araweleke, yantu rukurani, isalamu za iyo, Manuel Muchoposho, onanyupo riyo, karole kemavisi nyo akalava, otene, ireki isalamu, asasaki izaki, isalamu, aputi uli nru yao, isalamu, niyo kireke rie, kakanye, akaleana rawa, upoish duwe, isalamu, kire rie, kirowe, kakanye shasintu aluperto, isalamu, anselimu nintulu, isalamu, niyo kirukunuwe kemurupaliaka, niyo kire, kashi, Okuma wakume, mpulona mo, seneli ni mwete kana harami, kire isalamu. Yore sojuwaki isalamu. Niyo mulupaliaka, binoru kunua, kintite la wana mwatuwa. Masishurukame mpewe ya kuwe.
0: Chau chau ni bon dia.
1: Mwendo obrigado chau.
0: Nipa la mtuuma li hendro wala mikora yewa bon dia.
1: A wonti ya kero hako na to hawe pela ko hinga ko eto. Eso ami hinga ko torre.
0: Ehe. Ne labla.
1: Kero ne labla ne levanto ko no rera. To ka pela we ra.
0: Ehe.
1: Ya no me ra ka no. Onki le gar no le. O ha ne tretu ya se me ti cash. Ara grete to hawe. Onki ve le la bai.
0: Ula.
1: Mu konta ne mawe a ti tar no me ro me ya ri mu soru ko se me ti cash.
0: Ege kai. Ya
1: grete to ka tar nawe.
0: Ege kai. Ciao ciao. Non
1: arte no no. Oi to ka te vi dres. 98
0: 436 No shukrala masana ora
1: amaliha Na rinkrera uno rero no ha ni mano vanto okay bajalan leni ki tapela devo ai viar numero pa he wanyo viar numero ongwe he confirmato tuna na kami bunta ka sir kululu
0: chao chao ni bondi yangwe ya
1: bondi yangwe ha pa he no
0: Arramento non guala va va va Era un bravo che là, no? Va due carette tu, là? Neti rami te cosa qui è, nico una nolè gym in cui la mahi guadagna il loco milini mararu mueri lo calo agosto, ma qua 2026. Nico mahi guadagna il loco milini mararu mueri, o la onetta nara runia, che conto per india, che il loco milini tanna mossa. E come lo sei zora, pago muta ora, va? Barney Benetito chamo Central Tecnica. O microfone Abdul Yafai. Bom dia, Helene Muretele. Miano Coroa.